Pure io. Me too. So, next one. I know I cannot speak Portuguese. I'd love to, but no poco napolitano, no poco inglese. italiano. What language? Italiano. Votate italiano. Allora parlo italiano piano piano. A Napoli si dice cuoncio cuoncio. Piano piano. Piano. Lentamente. Ecco. Ok. La prossima canzone, Immaginiamo che questa canzone ci porta molto lontano in un mondo antico, oscuro e molto sensuale. Molto sensuale. Il mondo della antica ma eternamente giovane Salomè.

0: Laninha, ao vivo, no Festival Músicas do Mundo.
1: Questa canzone si chiama Picca Picca. Come l'uccello. È un uccello che si chiama proprio così.

Un paniere di empatia, ha tenita o apparia qua, come non ce l'avete, non ce l'avete. E infatti questo è per tutto quanto, per noi del Mediterraneo, popoli dispersi ma uniti, da secoli. Ipa!

0: La Mia.
1: Grazie mille per essere stati con noi.
0: Il Festival Musicas do Mundo.
1: Questo era Foresta, grazie mille. A Festival Musicas do Mundo. Spero di averlo detto bene. Grazie mille.